Lesedi FM re keteka mo re tswang teng ho tloha ka mmino di jo le moaparo re khantsa ka botshaba ba rona bo re ikotlang sifuba ka bona ha ra di chaba chaba.

0: di fella mona di dabatsena tse qalanga letsatsi lengetsa hora ya botshelela a re tiano tse hlahlamanga lengetsa hora ya busupa ke gutlala wena di setso mo kwena ha mo le moifo
1: Matumisa mo tirelo le sonta ha go tloa go renya botshelela go ya go renya busupa o se ho le sedi SM fela

Ha gale bua holo ntsane ranto a ka di temperature ra maemo ho di mo mamedi tsa dzila ka jeno jola ka di pula di na ka nete ka ro province of Free State fela he kina ka re le kole jwale di hlotsa di tabatsa di papadi.

0: Mamedi di fela mona di tabatsana tsa hora ya borobong ha re tiano tse hlahlamang e leng tsa hora ya le shome le motso ke na kwa lenane le leholo la magolong a matala le thuso mataung
1: ha ko le bue ngwana mme o mpe hantle metsotsong e mehlano ka mora go hora ya borobong o ne pile ngwana e so ke lenane le leholo ha holo lena la magolong a matala le nane o le saleng le tsama le momamedi ho tlwa le montsa sekete makgolo a robo mashoma robedi le metso e mehlano le ka jeno nane o lena le ngolwang ka le sibala le hodimo le ntse le tswela pele motho e motle momamedi eo ke mo ratang a ko ntumelle hle ke re ho wena kgotso Untumele ha ke kena mo pilanting Untumele hape ha ke kena mo sebetsanting O bele hape untumele ha ke kena sekolong kena university ke kena college ke re ho wena khotso kere ho ena khotso le nane o lena ke le nane o la hao ke le nane o la hao ke le nane o la hao makhulong amatala makhulong amatala dumela dumela Dumela, dumela, khotso, khotso. Hakere mathe ka lekunutu, re potlakele ho morena.

ngaka tsa setso dingata makeishineng ba bangata bana ba bo rona ba mathuela ba makeishineng ba tsetse makeishineng ba bangata bo ke a ditsiba ba makeishineng a rona empa bona ho etsa la makeishineng bona nthotsetsa la makeishineng nthotsetsa la makeishineng hobane makeishineng basadi ba khone o tsama ke makeishineng a rona banna ba khone gore ke makeishineng a rona bana ha ona mo ba palanteng ke makeishineng a rona batho ba ganna dikoloi ba sna di license ba tsama isa batho makeishineng a rona batho ba feta ba ja ha fela makeishineng a rona batho ba otlana makeishineng a rona motho ye makatseleng a bua di le ba khotsi ba haye ha ona mo etsa makeishineng a rona My case in Aruna. Ke makeishineng a rona. Ho ang ga ho bodile. Creativa ke makeishineng a rona. Hey, mang o sabulailwe ke makeishineng a rona. Mang o sanketswe cellphone ke makeishineng. Ngwana o salele ke di genge, ke makulwana di genge, ke makeishineng. Mo re phelang teng batho ba batho. Ha re fumana neng khotso. Ka di kereketse ka tse tletse makeishineng ka di amenetse tsa ma strateng o tla utlwa ntse e le amen e ntse e le halleluja amen halleluja ke makeishineng a rona ke bo the son of God ke makeishineng a rona ke bo the man of God makeishineng a rona ke bo you know what ke makeishineng a rona amen God ke makeishineng a rona empa bona ho etsahala eng.

0: mamedi di fella mona di dabatsana tsa ora ya le shome le motso a re tiane o tse hlahlamang e leng tsa ora ya le shome le metso ye medi tau
1: o ke le boa ngwana mme o mbe hantle metso tsonye ne pa hitseng ya hore ke fe mo mamedi mo tle le nana o lena bua monna

0: Setjhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Le rumo la madi le ntse ka tsela ya science hore le hlokise madi, le matlafatsa masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswakitse matlafatsang bophelo bo botle. Le rumo la madi le tshepuwe ke banna le basadi utlwa ka 2006. Le rumo la madi le fumana ha Dischem, Clicks le dikhemise naha ka bophara. Le fumana ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
1: Na kontsa tahlehelo bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Motho e mong le mong ya sa dulweng hantle ke diphatlalatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki ho Lesedi FM a ka ipelaetsa matsatsing a mahlano ao taba eo e hasitsweng ka ona ho ikhasa. Bakeng sa ho ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za. Letsetsa jwalo 012-568-3233

0: great weekend ya Shoprite Liquor Shop. Fumana 750 ml ya Hennessy VS Cognac ka 499 ranta fela. Le di 6 pack dife kapa dife tse 30 tsa di 500 ml tsa biria Heineken Lager. Kapa tsa di 330 ml tsa Savanna Cider ka 190 rand. Ha o rekese se baka tsa se dilemo tse 18. Di fumane ho fihlela ka di 20 sa September 2026. A Shoprite Liquor Shop fela.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di foromo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Gauteng, leto la hao le latelang le haufi. Download app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang, meketjana eo ka yang ho yona le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng, zwakala. Hona le melawana le dipehelo.
3: Mvololo, mvololo othia strata. Ke Thabiso Kunene ka mona ka mama ha ba ne Ventersberg. Ke o jela ka tsebe ho 806 DSTV channel. O nkganela Sunday afternoon ha monate. Se ke emetse fela dipapadi tse matla tsa tlo bapala ka hora ya boraro. Ke a leboha. Ke tlo di ja ka tsebe ho mona ho le Sedi FM. Dago.
4: Dumela Mvolisto Outia Strata. A ngwana mme ntse ke tsura me le khubung la 88.4. O ntse o ntshwere ka makodilo a mona. Na Mvolisto ke qhanolotse ha jwale se ka motho phoofolo ke le ka mona ka Jimiston re ka ofela o fihlela o reng ya o qetela tanko
5: kgotso veli teleta itswa ene mane ka mona ka Moiva Territories tsa Kroonstad mo metse ka 90.3 thank you veli
6: kgotso Mvolisto ke Ausdikeng keng sibi ka matatiele ke ditse le wena sontasena ka mmino o monate o phodileng sontase monate
7: Veli Molomo.

Stephanie. Ihlo. O rata Stephanie Aholo. Mabedi a le ba mo ke a selemo sa sekete magolo a re bongwe mashome a robedi a metse robedi. Pineng yona ena. Ke latile mono 1988. George Benson. Ruho hang Stephanie ngwana magana ka ke gone o robala bosiu ke a hlobaela ke wena. A re kile ka bona dikele ke tla marameng ha ngwana mme ka ikwa tabene sa ntshwa re ha monate ho hang ho hang ho hang ho hang ba be di kgwedi ntse le yona ya

0: of all kings.
1: Hey, ke morena mare.
0: I pray for the sick and the weak ones.
1: Mabedi di ha mahlatsi di ya ka bohlale. Di bo ya di bo tswa bana se rotswana se teng jwa.

RQB. Modimo ke ene. Shabana ko horra ke botselela. Sebeletsona ke mantlhalese di FM ho SABC. Ditaba tsa rabotselela di tlobola ke malome. Rabosana Roger Madiehe.

noto ka biketo noto ka matla noto molemong wa WhatsApp Norman Granz kena la hlaisa album ina selemong sa 1959 back to back di kopane di katse mona di kodisana le hlokwa di papala ka makhabane ke bua ka Jake Ellington tsama le Johnny Hodges di noto otse bohlali noto edulanga tsebenza mele maikutlo o demanda instrument ine le na Jake Ellington ka sebele Johnny Hodges a tsore alto saxophone di trompeta gana le Harry Sweet Edison Les Ben en outing Lena albumong ina ma utsori dikatana ma rebole hape rebone hape Sam Jones Lena outing a kapis Joe Jones en outsori di drums Harbe mo wana marati wa tsebeletso ya le seri FM kwano dibenga sema podi dibenga seo ilengore o se fumana masonta ha assessing le se seng hopola hore tabagolo eo wa re buang ka ona ma beking ena ho ya tswa kona hantle ntle ka hla ka tsho ka re godi ena ya bo ha hlaudi ke godi eo e leng hore re la hla ga bona puo e le ena menga holo e itsitleileng ho the joy of jazz eo e leng hore e setse ka matsatsi a ka bang a mahlano a fela ma be re bona batho ba puthea ba ya ka mane ka santin monto di tlahleng di kopane eteng yo so tlile hore Angelique Kijo o tla bateng Floyd Tree le bona ba tla bateng mono Thandiswa Mazwai mehe o tla bapala karolo ya hopola mohale harabahale ke bua ka Ibrahim Sikela Ndabo Zulu Khaya Mahlangu Brakaya le yena o tla bateng Gabi Motuba le yena o tla bateng mokiting ono wa The Joy of Jazz ke sa lebale Makoe Mkhubata Judith Sipuma le yena o tlaba teng babangata nkaqolla hape lebo Kamasi Washington Kamasi Washington le yena o tlaba teng ho the joy of jazz ya selemo sena mase utibo metsotsong e mashume a mararo ka mora gore wa ina ma yabo tselela ke bo teng he ke tlahleng ke o fe di session e tsa rona ma ga di sheba ma ho ya ka di baka ka o fa pa pa pa na ba ne nete se be le di katse go tlile hore tlabe di kopane tsa tsing lena la ka jeno ba bang ba re be ke tlang ka kapa ke tlabe re kopane e bile o la ntshwara e motseki mohale motseki mohale a re hey ka kapa a re le rona re tla ba di sessioning tse itseng be ke tse tlang kwa na jole hey ke tla o fa tsona metsotsong e ma shoma mararo ka mara hore a ina mayabo tselela noto ka biketlo noto ka matla noto molemong wa WhatsApp ya hao e bang e le hore ke kgetlo la pele o thea selekane le rona tseba hore kwano re o fa ditswanya ditswanya ho bane tsatsing lena la ka jeno ke na le bo Miles Davis to tum ke boela hape ke be le bo Dave Brubeck take 5 le Melanie Scholes le yena o tla bateng ka back in love mo le nteng ke mo ke le nteng ona marwati wa tsebeletso ya le seri FM nna ke tsepe e etsang madumo moholo modumo wa tsepe ya Simpala ke tse he ke la tlhaka bua ka ufa ka gele na iteng khalala ina Dave Brubeck me le bitsola pina I take 5 a time out ke le bitsola albumo ya selemo sa 1959 ke 19

Repetela tsena tsa ga busupa ka ole kula di temperature ka la ka province ya Gauteng Pretoria di tawa pakeng tsa 13 le 25 Johannesburg di bi pakeng tsa 12 le 23 Afrika nageng di tawa pakeng tsa 12 le 22 Mpumalanga Mbombela di tawa pakeng tsa 16 le 26 Emelo di bi pakeng tsa 9 le 22 Emalahleni di tawa pakeng tsa 10 le 23 Limpopo Polokwane di tla bapakeng tsa 11 le 25, Phalaborwa di bapakeng tsa 18 le 24, Northwest Klerksdorp di tla bapakeng tsa 13 le 23, Potchefstroom di bapakeng tsa 12 le 22, Mahikeng di tla bapakeng tsa 13 le 24, Free State Bloemfontein di tla bapakeng tsa 12 le 22, Welkom di bapakeng tsa 13 le 25, Haberslem di tla bapakeng tsa 8 le 20, Northern Cape ya Pinchen di tla bapakeng tsa 17 le 27, Kimberley di bapakeng tsa 14 le 22. Western Cape, Cape Town di tla bapakeng tsa 16 le 31, Oudtshoorn di bapakeng tsa 13 le 29, Eastern Cape, Gqeberha di tla bapakeng tsa 14 le 20, Port St. John's di bapakeng tsa 17 le 22, KwaZulu-Natal, Durban di tla bapakeng tsa 18 le 25, Richards Bay di bapakeng tsa 18 le 28, Pietermaritzburg di bapakeng tsa 13 le 24, Haledismith di tla bapakeng tsa 13 le 25. Ditaba tsena tsa go raya bosupa mo le temperatura di felela mona go ka boela tamela imamelela tse dingwe gape ga nako e tlabe le go raya borobong mogatlhele kwa bobedi wa Jazz le ka Kapa.

0: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mamela jazz le lehlohonolo tshoko Sontaha se seng le se seng ho renya botshelo ho fihlela ho renya bobedi. Jazz le lehlohonolo tshoko kakabo.

Re keteka mohau wa Ramasedi ka thoriso le mmino. Ha re rorise Ramasedi le mswake ka tshela. Temoso moratuwa le nane la thoriso. Ntjafala moyeng, matlafala o tswe molota.

be wa tla mosadi mo supe mosadi e ha e bo wa tla monna mo supe re modimo ke bua ka tlego ke bua ka tlego modimo ntotsa ka dikopane mpa ke nka eto bo sumo na bo khetsaile ba re ke tla ke di bitse ho hlema o lente ha e be ntotsa ka di north west ke di bitse ha e be ntotsa ka di gauteng ke di bitse ha e be ntotsa ka di limpopo ke di bitse ha e be ntotsa ka di freestata ke di bitse ke di bitse ke di bitse ke di bitse

0: Mamedi a simo ho emetsotso e tadimetse bana kwa ene pa hetse tla utibisa re hantle di matlhogo ora ke a bobedi tsebeletsena ke le sedi dumela ngwana mme ke mandaka jeno ke di 21 tsa lwetse he re hore nyane ya bohlano etswa jalo RQB le pitso tsumane la ka le pitso ke veli moloyi lena le pitso ka hore ke dikalaneng dumela mamedi abile jwa mafela bekeng thodi tsamaile jwanga re tla bua nna le wena kgotso
1: mamela dikanane le veli moloi manta o fitlhelela boraro go tloa goreng ya bobedi go fitlhela goreng ya botlhano mesong go lesedi FM.
2: Dikaoa dikalaneng le mvolo.